Hallelujah. Ebe khanya le boholo le matla ho modimo ya lesedi. Hallelujah.